0: Forever Greece.
1: I grandi classici più solari. Questa è la musica dell'estate.
0: Dit is de muziek van de zomer.
2: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui

0: Paul Calvin.
1: Ja, we werken eraan. Paul en Kaas. Esso, besso. Benvenuti alla seconda parte dell'inizio della serata.